0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 2:02. Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
1: Nunzio Gallo. Dici di Angela Vuia.

la taglia un paradiso e taglia paglia quello che dice la voglio cantare. Qua parte il numero, può far all'estero, con

A zojka linda l'occhio ma può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amanda che nostra ci avvicina puntualmente. E smania, e desiderievo.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che l'esperienza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

Marysiam, mowa gonda Marysiam. Nessuno ma stu paese, da Carmela si è salvata, ogni dune ha fatturata, un vaso che si dà, yam yam, Marysiam.

Duone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cine sorre tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parlam, chi parlam.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Bruno Venturini, Anamanera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: New Harlem, Usu

0: Mama!
1: Monica Sarnelli. A più bella!

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker. Con la frase apri Canzoni Napoletane.
2: Tito Schipa. Passione.

sette rambo, sette lume, sta finestra in cielo sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle cinque

sette tore, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, basti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppa, e sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

Sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me non fa morte, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in tuo giardino scioglie cane, terre e porte, crac, crac.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nunzio Gallo.
2: O paese rosola.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Quintetto a pizzico Nomos. Adaz e caffè.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Alfredo Bascetta, O Squarciona.
3: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere.

0: Ambaşka, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Kere, orologi, tu non noti?
0: Niente.
1: Oggi mi viene a parte la casa amica del Ronghi 75.
0: All'anno me la parla.
1: Ecco, poi, a così sono fatto, io, a roba mia, sono a chi non lo può. E mo per me sembrano tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffa sta venuta nel New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero sentire di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. L'ha fatto impressione sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anno me la palma.
1: Chi lo non ci credo, non per

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: alla torretta.
1: Come?
2: O cane va spurcata fora porta.
1: Signora mia,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Gino Maringola e Nina Landi. Uscial.

è nato poco stracquo. Torna a chiovere a schiovo, rido solo con l'acqua.

nato poco stracco. Ma uccella freddigliosa, aspetta che esce solo.

0: era tu poco stracco.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Maglione. Napoli è una canzone.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza. Mamma mia, che vo sapì.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Miranda Martino. Tuppe tuppe, Mariscia.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 5 e 2 minuti. Giacomo Rondinella. Come facetta mammata?

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini, Tarantella Luciana.

0: Costa. Oilì oilà.
1: Carme quando dove, carme quando dove.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Nunzio Gallo, padrono do mar.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Miranda Martino, Lili Cangi.
2: Ma non so più

Senderis turba. E voto un goppo foglie, sente parleni lì. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi? Ma che sta non

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchester des Teatro San Carlo. Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Suona Raiera.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni. Mariannì.

0: Uai! Ah, Gerit, mi spus, pașca un urlichiu, e de mana dovodu.
1: Tito Schipa. Me sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, statta vicino a me.

Che te portai a docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre vado canta. Io te portai entusiasmato a tutta sta parata. Ordinaia Nucefalo arrostò.

state le città che pratica, va. Io te sposoio, ho vicinato a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio, all'improvviso, tra invito e battemana, arrivato

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 6 e un minuto. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Di Stefano. Dice d'incillo voi.

fai scurità tutta peccata, strigno m'abbraccia a te. Sotto a stu

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ria Rosa, non mi seccare.
2: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3, e sai.

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cerca di un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu bastardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non ti vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: Il tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo casato aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e detta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora stai chiappa, c'è sto fantasma. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non devo sparare non c'è sta niente a fa sulla mare di Aita.
1: Mario Trevi, Na Bruna.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuni Russo. A più bello.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle e Casuncilla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Io te vorria vasà.
2: Enzo De Muro Lomanto. O solo mia.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, notizie.
2: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Ieri il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura protesta di Tel Aviv che definisce la misura un oltraggio. Intanto altri raid israeliani sul sud del Libano, vi sarebbero diverse vittime. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
4: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Isa Landi.
2: Nini. Tira Bouchot.

però ti sto aspettando, la scrittura va firmà, non appena cammaran, ma che fora debutà. Ho scelto un nome eccentrico, Niti la Bugiore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Bruno Martino, na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Sergio Bruni, portati il stucor.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. E Spingolo francese.

0: canzoni napoletane. Ma son innamorate te.
1: Peppino di Capri. Silenzio cantatore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Antivirus, sono ancora 4 gli italiani in quarantena, 2 sono marittimi e sono in quarantena obbligatoria su istanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Il Ministero della Salute conferma che il rischio di contagio da antivirus in Italia resta basso, ma ha diffuso le regole per chi potrebbe aver avuto contatti con i passeggeri della MV Ondius, la nave focolaio. Una circolare spiegata così dal Ministro della Salute Zangrillo, intervistato dal TG1.
3: Questa circolare per dare informazioni alle regioni, alle aziende sanitarie, una prevenzione, una tutela, seguendo quelli che sono i protocolli nazionali e internazionali, nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
2: Dopo il rifiuto iraniano al piano di pace degli USA, Trump avverte: il cessate il fuoco è come un paziente in terapia intensiva, ha l'1% di possibilità di sopravvivere, e il presidente USA riunisce i vertici militari. Taranto, 5 i fermi per l'omicidio del 35enne del Mali avvenuto sabato nel centro della città, 4 sono minorenni. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
5: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Renato Carosone. Caravan Petrol.

strinsi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tante una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milan, fai bagni qua certissimo. No, mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso. Oh, grazie, e s'ammucaia signore. E allora io vado un anno, cadendo tra me, la gente ci guardavano, dissi

braccia vicino a porta, tuccate, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking.

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che m'aspettava ancora. E allora

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Maria del Monte. Upilush.

0: canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Nuova compagnia canto popolare.
2: Arumb
1: de Scugniz.
3: Bestia Arumb de Scugniz.
4: Casa palla tutta
3: via. Nuova dama.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Lello Olmo, Malizio Sella.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 9:02.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Il focolaio di antivirus nella nave da crociera olandese. Rischio contagio basso, ma il Ministero della Salute diffonde una circolare che introduce la quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, tutti asintomatici. 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Si continua a cercare la donna scomparsa con i 2 figli e i 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Monitorato soprattutto il Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere trovate nella casa del padre della donna che rivelerebbero una profonda sofferenza. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari siti italiani Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi, quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale svedese. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
3: Felice Dobrilla, a tazzi e caffè.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Marcella Altieri, O Conte e Maria Rose.

0: canzoni napoletane. Sì, como zucchero.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni. Guaiona.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tino Pattiera. Mamma mia che vo sapì.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Giovanna De Sio e Desiderio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, O sole mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Nazionale. Serenatella. Shue shue.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È in viaggio verso l'Olanda la nave focolaio di Antivirus fatta attraccare a Tenerife. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri che ora si trovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine. Dal Ministero della Salute italiano una circolare che conferma un rischio basso per la popolazione ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto isolamento fino a 42 giorni. E in Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ribadisce così il no dell'Iran alle proposte degli USA. E Trump definisce la tregua nello stretto di Hormuz fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti, con il premier israeliano Netanyahu che protesta contro il Consiglio europeo degli affari esteri che ha dato il via libera a sanzioni nei confronti dei coloni israeliani violenti in Cisgiordania. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
3: Ferdinando Rubino, Torna Maggio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano. A città i Pollacianella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Francesco Albanese non la pensa proprio più.
2: Quanta volta m'ho incontrata sempre

0: Nonno Tocana, scusate giovino, io so bisnonno, sono tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Peppino di Capri. Malatia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Nuova compagnia canto popolare. Cici Renella.

in it, mother. You know, you don't know that I'm not going to be in it, mother. L'avembarà di mangiare per un'ala, chi sei calore di Cicerenal. L'avembarà di mangiare per un'ala, chi sei calore di Cicerenal. Cicerenal, amore, si fuori bella. Cicerenal, amore, si fuori bella. Ci sono nella, teniamo un culo che pareva di un copo d'adore.

0: bella, ti fai un pezzo di cucchiaio. Ci sono bella me, si poni bella. Ci sono bella me, si poni bella.
1: Monola Band. Monastero e Santa Chiara.

0: canzoni napoletane. La Napoli classica. Musica per sempre.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Maria Nazionale, scapricciatiella.

на bocca, на та bocca, ca passione attacca, te fanno assai più ricca, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Silvana Martino, a Mulignana.

0: chiamo Margarita. Fammi puntare il doppio. Dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa.
0: Ma di?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Villa e Stelle Napoli.

che tu c'hai. Finire te l'ha fatto tradimento.

0: carrozza che sfizie da vasà. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande.

sì, una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardano a te, vorrei sapere.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pusciu Bue.
1: A compagnia standerra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torna via papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi c'è senza sorda, non fa niente che a cui è tarda, e da come ci fanno sta. Che te cacce che tu parlaccia, cannarita che a che te legge, ti parlamo facimma pece, e dieci soldi.

mia vena ca, e più mette una tazza e chiusa parla da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi che tu ca, ma gli trova una ciocca a posto della tanta pigià. E pacchetta per non fa tarda, preparami che sette torta, non fa niente che con mia starta, mi è da mone che fatta sta. Che me caccia che tu t'arraggia, a narita che te leggia, si passava facimma peggia, e dieci torte ci fanno

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, Palomme notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
3: Conserva che fra voi va appiccicata, chi non decidi stessa che già fa, siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete.

ciucciare e la sotto a stu traina, tanto purista stavo a far l'amore, che terre fuoche che sta stu calore, capo vecchio te nuova fa tampa, un impunnite una pezzolla e mattita venne in fronte.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Giacomo Rondinella. Mergellina.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Te voglio bene assai.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nuccia Bongiovanni, chi l'ha spostati?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Stamani il capo dello Stato Mattarella per la giornata internazionale degli infermieri ha elogiato il loro apporto durante la pandemia.
3: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
2: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma è massima la cautela in Italia. Così il Ministero della Salute, che ha diffuso la circolare con le linee guida per le persone che abbiano avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. 4 le persone isolate in Italia, stanno tutte bene: una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Vittorio De Sica, Ucunt e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

un baresco nizzo, assettato, assettato, casa bella tutto pizzo, o guadiglia fiore, trovi da mambizza, ambizza, o massiglia da casa, cada

0: gastar um badejo com isso.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Monica Marra e Tara Verde, Mieta Via.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
4: Tito Schipa.
5: Come facetto, mamma?

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, la miniera sana sana tutta fatta a filigrana, je voulette vestir

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Stamani il capo dello Stato Mattarella per la giornata internazionale degli infermieri ha elogiato il loro apporto durante la pandemia.
3: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
2: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma è massima la cautela in Italia, così il Ministero della Salute, che ha diffuso la circolare con le linee guida per le persone che abbiano avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. 4 le persone isolate in Italia, stanno tutte bene, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
5: Enzo De Muro Lomanto. Manella mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Domenico Modugno. Mbara ma vuole bene.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mauro Caputo, Malapensier.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Osordata innamorata.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giulietta Sacco, Ninuccia.

Sin no tu bandera, yo no soy.

아까 배는 화내도 빠빠드 야누나 미에 그런다 그런 말로 제가 봤어 말린 거니까 헷갈리게 해도 헛웃기가 없어도

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Stamani il capo dello Stato Mattarella per la giornata internazionale degli infermieri ha elogiato il loro apporto durante la pandemia.
3: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
2: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma è massima la cautela in Italia. Così il Ministero della Salute, che ha diffuso la circolare con le linee guida per le persone che abbiano avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. 4 le persone isolate in Italia, stanno tutte bene, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, voglia te.
5: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi da chi ha fin da un vicolo, mi stamazza l'ombericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, lo che aiuta male e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto San Papino per guarda, quando l'hanno messo sotto non si arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecola. E ogni zip il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete vrella? Quando la signorina va rindovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e ti scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, che quando passa c'è pericolo, indossiste qualche vicolo, da ti accorsi all'ombelicolo.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
3: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Tullio Pane, Connola d'amore.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Mario Abate. Dui Paravisa.

cannella. Ehi sta cannella, la metto in quel latte. Da pautista non mi piace, l'apparato non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, manca che sta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, due fermi in relazione all'aggressione della scorsa notte a Prato. Un 23enne è stato accoltellato al cuore mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un 16enne italiano e di un amico sudamericano. La vittima è in gravissime condizioni. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera, sono 9 i contagi confermati. In Italia, in isolamento fiduciario, le 4 persone che erano a bordo del volo, su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Qualcuno vorrebbe derubricare il Covid a una leggera influenza, lo ha detto il presidente Mattarella alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere, ricordando il contributo decisivo degli operatori sanitari durante la pandemia. Ora è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha deciso la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio, lunedì le altre gare decisive per la Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Ricci. Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Luciano Taglioli. Aggio perduto suon.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, L'altro sole.

pezzo la strada anfosa, solo con buona volontà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella.
3: Polla Chanel.

Tempo cantando sotto un balcone, fronte di mora, i gagni sono contenti, contenti tutto pianto, un pescino sotto la maschera.

poi nuovi gamba, sta pappanella. E tamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sto cagnata, ma so

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Di Stefano. Com facett mammat?

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario Abate, Catena.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Consiglia Licciardi. O surdat namurat.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese che ha viaggiato sul volo KLM a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Restano in quarantena fiduciaria e sono asintomatici l'altro marittimo di Torre del Greco e la donna fiorentina. Tutti erano sullo stesso aereo. Risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. I campioni degli italiani attualmente in quarantena saranno inviati allo Spallanzani di Roma per le analisi. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia, ha chiarito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. È in gravissima condizione il 23enne accoltellato al cuore nella notte in pieno centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due giovani, un italiano e un sudamericano, la vittima operata in prognosi riservata. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Alla stessa ora di lunedì le altre gare decisive per la Champions, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Lolita.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri. Cor 'n grata.

0: Chiamo Margari. Fammi contare, dopo dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa.
0: Ma di?
1: A tengo sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo.

0: sera, punto mezzanotte. Son detta nasce una scampanellata, c'è netta mezza grana e se botta, ma se te faccio afflitte sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Mai more.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fausto Cigliano. Che lalla!

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Aurelio Fierro. O Marinariel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Giacomo Rondinella. Dici t'ingello voi.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Lina Resal. Tvoja Kusik.

Lamb, la piccola modella, fumantese di grilla, ma per tenere così. E proprio dentro a casa, ma c'è un po' di scusa, e trovami lì scusa, di scendere.

0: mani e va, signori spiegano un sacco lì. Tu fa bella figura, da ti piace compare. Tu va porto capire quando cazzutella. E invece carmenava, ti fai chiamare a me, me la sei.
1: Vera, vera.
0: Quando ti piace, sei a Luca.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese che ha viaggiato sul volo KLM a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Restano in quarantena fiduciaria e sono asintomatici l'altro marittimo di Torre del Greco e la donna fiorentina. Tutti erano sullo stesso aereo. Risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. I campioni degli italiani attualmente in quarantena saranno inviati allo Spallanzani di Roma per le analisi. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia, ha chiarito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. È in gravissime condizioni il 23enne accoltellato al cuore nella notte in pieno centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due giovani, un italiano e un sudamericano, la vittima operata in prognosi riservata. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Alla stessa ora di lunedì le altre gare decisive per la Champions, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
4: Franco Ricci, Anam e Cor.

Poi bocca rossa che sfizzieta va sa, si na popata e tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfranzia, e te volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta. Sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai. Sospira e fa, ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilette. Io sto rendiello che faccio che fungillo. Sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: Poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Sergio Bruni, Cannetella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, il Spingle francese.

vistosa, si cagna e s'andar non mai più. Bionda a barra sta la cosa, ma sposa in inglese, ma

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Ite Vurria Vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane torna su Rient.

Roberto Alagna, senza nisciuna.

tanto caro glielo darò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colore.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poggia poi sulla mia spalla con il pietto e l'avanzare. Io divento mamma Lucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

E allora io dissi subito: signora, secca qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua, Sanzina 'ndrangata,

0: fai bagni qua certissimo.
1: Non mi parti domani.
0: Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se voglio posso, grazie. E sa mucca signor. Ya, yeah, ya. Yeah. E allora

0: e canzoni napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani, oltre al 25enne calabrese, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova, risultato oggi negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. È in gravissime condizioni il 23enne accoltellato al cuore nella notte in Piano Centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due giovani, un italiano e un sudamericano. La vittima operata è in prognosi riservata. Brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2 e 6-3 il punteggio in favore del numero uno al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev e vince con il punteggio di 1-6-7-6-6-0, approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Franco Ricci, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Amedeo Pariante, addio mia bella Napoli.
2: Bionda da guardia e

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e ti caccia un ritratto.

0: da mio papà una foto, ma concetti una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo papà una foto.

sei cattiva. La prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: Stavo papà una cosa, stavo papà una cosa, e a mamma della mamma le famiglie. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografia, e a mamma della mamma fotografia. Una sola, e a mamma, fatto papà, e fatto papà.
1: Mario Lanza, passione.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Aurelio Fierro. Santa Lucia Lundana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tullio Pane. Tarantella internazionale.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 19. In punto.
1: Franco Ricci, Camp e Muore.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Sergio Bruni.
0: Catarì.

che vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: sanareste sulle senze te. Ehi, man amore, si resta senza te.
1: Lina Sastri, tutta per me.

tre anni o porto sempre ancora. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e mi ha detto, musatore, non vi posso arrabutare, l'aggio troppo arrabutare.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere di nicchiavo, dove è andato?

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Per sto occhio nero impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un candeniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Ah, sei una bontà.

je, sospira e fa. Ah, sei una bomba, questo occhio nero imbazzisce il gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquato.

0: passeggia zombie e dice: ma chi è che quando passa mi fai venire una mossa? Ho le bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei in abbonda. Sospira e fa. Ah, sei in abbonda. Sospira e fa. Ah, sei in abbonda. Ah.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
3: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro, Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Bruno Venturini. O paesero sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriella Ferri, Guapparia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci, a figlio Rugafattir.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 20 in punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Antivirus 4, i casi monitorati in Italia, in quarantena precauzionale. Allo Spallanzani attesi soli campioni di un 25enne calabrese. Negativo ai test il paziente sudafricano a Padova, il ministro della salute Orazio Schillaci.
3: Le quattro persone sono monitorate con attenzione, non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
2: E anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati. Divisioni a catena nel governo laburista britannico a seguito della sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Dopo Miata Fambule e Jesse Phillips, una terza sottosegretaria, Davis Jones, annuncia il passo indietro chiedendo che faccia lo stesso anche il premier Starmer. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria impresa per Darderi, che annulla 4 match point a Zverev approdando ai quarti. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Sergio Bruni, Sorriendere innamorata.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

voglio bene, tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato s'accosta più vicina, e tutta strigna a me più appassionata.

serio poche lune, e com'è dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

stare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e non tu cuore che batte, pulsa e palpita d'amore? Vuoi partire per scia?

se poi trovi scesce, povera te, i discasse sci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo il cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna,

0: canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Richard Tucker, Ita Burria Vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone nelle prossime ore in gran parte d'Italia, anche le nuvole, gli acquazzoni e i temporali che sono passati nell'ultima ora al nord-est e hanno interessato in parte anche la Toscana e la Romagna si stanno allontanando. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi domani tempo che tornerà a peggiorare, stavolta nelle regioni centro-meridionali peninsulari, con il passaggio di un po' di nuvole e ripeto anche qualche acquazzone, qualche piovasco. Meglio domani al nord e all'estremo sud, dove nel complesso il tempo rimarrà bello, ma un po' in tutta Italia vi segnalo anche l'arrivo di aria un pochino più fredda. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Gino Ruggero, Lucio Domar.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Beniamino Gigli. Dicite in cielo voi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tullio Pane, Napoli e Surrienta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Alfredo Napolitano, Desideri.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Maglione, Na Bruna.

Camera pienissimo, amici di diafora, quando alla via Partenope s'agliette una signora. E allora io dissi subito, signora, segga qua. Rispose lei, stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzina andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio scennetto ca signora. E allora qui viene il graziosissimo Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presentomi Marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora e chiettami in da camera e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccat, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signora. E allora?

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Consiglia Ricciardi, o mese de rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro.

direito na feola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Gabriella Ferri. O sole mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: ma sta canna è una sarda. Dolce dolce ma guarda se struscia mia gola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva l'iniglicere fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia sienta a me.
2: Mario Lanza, tu canucchiagna.

base cangiose, quei mussi fuse che fanno fa, troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi neva ora senza giada, come ti arrò.

bravo tamambolo, tremba bollarie, ma tutti nuoto lo non può vendere. Cazza sta fendana, cazza sta brocia, s'ha incantato l'uomo da faro male.

Ah, il carcerai che ti sposano, una casa d'affittaio in coppe quartier, e poi truccata ti mannava, mi è tutto lei, tutto.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Enrico Caruso. Guardanna a luna.

Sergio Bruni, Urial.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Aurelio Fierro, a sonnambula.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 13 maggio. È mezzanotte e un minuto. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Roberto Murolo, core analfabeta.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Merola, Lacrima Napoletana.

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto lo steccatente in bocca a non fumare. Non ci vego a non m'accappellando a sparagnà. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie un cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era rapido e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso arrevutare.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te la chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte bella, tutta sera insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Dino Olivieri, Santa Lucia lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Io ti vorria vasà.
2: Isabella, ti ritumba.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai

0: RTV-ul, fată fotografa. Ia, ecco, un azul.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Richard Leach and John Sfiore, senza nessuna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Marina Pagano. T'ammurriata nera.

0: Mariangela d'abbraccio. O surdat namurata.
1: Com'ha tanta surdata. E si de mamma. Vestuta a lutta. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama nome figli vostri, che stanno sottoterra, con ma tanta surdata, e siete mamma, aspettata medaglia, e siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera, indo celeste una giornata sola, con una ventata d'aria, d'aria pura.

0: ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Vittorio De Sica. Addio, Federico.

Ero passato con ma pure più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia comparito tu, mo piange, ma tu piante una

L'amore ero più forte, tutta amora, e mo senza restare, niente più, con me si stata, sempre senza cora, e ti ha già dato tutta gioventù. Ti penso, è stata letta, da perduta, come era stata.

così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno correre, esce guardio con bisecola. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nasce nette. Signori, date buon numero, voi cacciate ma libretta, ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso camminare. Favorita l'indovina.

leggono come che si bavoleggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 maggio. È l'una e due minuti.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Ensemble Oni Waiters, Umunaciel.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Mario Merola. Coro Forastiere.

0: buonanotte. Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Mario da Vinci. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Noa, Ninica

0: Zazzel. Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gloria Christian. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane, ma son innamorate te.
1: Roberto Murolo. Ma son briagate sola.

strada e soffro mille spasimi, ancora tengo la spira quando confronto.